0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿No puedes dormir? Nosotros tampoco. Ponte XFM 101.1.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Il radar è